10 del 20, accompagnato come sempre della nostra orchestra Paolo Silvestri.

fare la mia vita. Amici, grazie. Grazie per venire. Grazie per andare con me alla Caffè Romana.